0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Sai, sono ritornato.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you

0: svanirà, prima o poi svanirà, prima o poi svanirà.
1: Radio Idea.

0: Sono le 6:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: You wanna know more, more, more about me?

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani e nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 21 maggio. Ariete, ora potete contare sul sole in gemelli per sistemare le questioni professionali. Dovete farvi notare, credete in quello che fate. Toro, con l'uscita del sole dal vostro segno verrà a mancare la spinta propulsiva di cui avete goduto nell'ultimo mese. Insomma, perderete un po' di smalto. Gemelli, il sole che entra nel vostro segno apre ufficialmente il mese del vostro compleanno. Ritroverete entusiasmo e voglia di fare. Marte vi rende avventati. Cancro, il sole che si sposta in gemelli ha la capacità di rendervi più apatici, pigri, annoiati. Dovete reagire perché avete tante buone opportunità. Leone, con il sole favorevole potete tornare a sorridere, l'amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni. Arrivano anche amicizie influenti. Vergine, sole e mercurio in posizione difficile, è iniziato un periodo delicato per il vostro segno nel quale rischiate di prendere qualche abbaglio. Agite con cautela. Bilancia, è sbocciato ufficialmente la vostra primavera con il sole in gemelli che promette passi avanti in amore e sul lavoro. Avrete una grande energia. Scorpione, passa il disturbo del sole e i pianeti che vi hanno dato tanto fastidio nell'ultimo periodo vanno a mettersi in una posizione meno difficile e la vostra vita migliora. Marte però vi sottopone a delle prove. Sagittario, ora anche il sole è andato a mettersi in una posizione complicata. Risulterà molto difficile portare a termine alcuni progetti. Attrazioni fatali per i single. Capricorno, è il momento di concentrare le energie sul lavoro. Con il sole in gemelli sarete chiamati a raddoppiare gli sforzi. Le idee però...

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Rinforza l'anticiclone sull'Europa occidentale, sull'Italia e sul versante adriatico, ancora un po' di infiltrazioni da nord porteranno della variabilità soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale, che dunque non interesserà la Puglia, dove avremo un giovedì in prevalenza soleggiato con al più qualche nuvola sparsa e temperature che si mantengono tipiche del periodo in lieve aumento, valori fino a 24-25 gradi sulle aree interne pianeggianti. Lo scenario meteorologico poi non cambierà anche nei giorni successivi, almeno fino al weekend e probabilmente anche oltre, con l'anticiclone presente ad ovest e un po' di variabilità lungo l'Appennino al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
4: Radio Idea.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte, nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Rinforza l'anticiclone sull'Europa occidentale, sull'Italia e sul versante adriatico, ancora un po' di infiltrazioni da nord porteranno della variabilità soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale, che dunque non interesserà la Puglia, dove avremo un giovedì in prevalenza soleggiato con al più qualche nuvola sparsa e temperature che si mantengono tipiche del periodo in lieve aumento, valori fino a 24-25 gradi sulle aree interne pianeggianti. Lo scenario meteorologico poi non cambierà anche nei giorni successivi, almeno fino al weekend e probabilmente anche oltre, con l'anticiclone presente ad ovest e un po' di variabilità lungo l'Appennino al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente, Cuore Democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente. Per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Molfetta Popolare.
3: Molfetta merita di più. Merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare. Vota per la tua città.
2: Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Avanti Molfetta.
4: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città. E scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
2: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Avanti Molfetta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
5: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 21 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Vittorio e Santa Giulia, vergine martire, patrona della Corsica e della città di Livorno. Un grandissimo augurio di buonomastica a tutti Vittorio e a tutte le Giulia che ci stanno ascoltando. Diamo uno sguardo al cielo, il sole è sorto questa mattina alle 5.39, tramonterà questa sera alle 20.32 e ora facciamo girare le lancette dell'orologio, andiamo a vedere quali grandi eventi sono accaduti proprio il 21 maggio. Torniamo al 1904, a Parigi viene fondata la FIFA, la Federation International of the Football Association. 7 federazioni europee si uniscono per dare vita all'organismo che ancora oggi governa il calcio mondiale e organizza i mondiali. Voliamo al 1927, una delle più grandi imprese dell'aviazione. Il pilota americano Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico in solitario e senza scalo. A bordo del suo monoplano, lo Spirit of St. Louis, decola da New York e atterra a Parigi dopo ben 33 ore e mezza di volo, diventando un eroe mondiale. Arriviamo al 1932, esattamente 5 anni dopo, Lindbergh, un'altra impresa straordinaria, Amelia Earhart, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico con un volo in solitaria, atterrando felicemente in Irlanda. E allora spazio adesso ai compleanni famosi. Nel 1471 nasceva a Norimberga Albert Dürer, uno dei più grandi pittori e incisori del Rinascimento tedesco, famoso in tutto il mondo per i suoi dettagliati autoritratti e le sue straordinarie xilografie. Nel 1944 nasceva una colonna della televisione italiana, il grandissimo regista e conduttore Gianni Boncompagni, mente geniale dietro a programmi cult che hanno fatto la storia del costume del nostro paese, da Bandiera Gialla a Non è la Rai. Tanti auguri anche a una stella della musica internazionale, compie gli anni oggi Gotye, il cantautore belga-australiano diventato celebre in tutto il mondo con la super hit Somebody That Used to Know. E ci fermiamo qui, ancora l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare, ascoltare, radio.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche del culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Questi sono due articoli tratti dalla Carta Universale per i diritti dell'uomo e sono di una bellezza e di una profondità, perché si rivolgono non all'aspetto materiale della vita di ognuno di noi, ma all'aspetto appunto spirituale, culturale, sociale, il ruolo che poi ognuno di noi decide di vivere nella società. Perché non si può pensare ad un mondo che sia così? Che cos'è che ci impedisce di pensare ad un mondo così? Cosa ci spinge a pensare di essere dalla parte della ragione perché siamo bianchi piuttosto che neri, perché siamo cattolici piuttosto che induisti o buddisti o musulmani o ebrei in questo caso, nel caso in cui appunto stiamo vivendo e di cui siamo testimoni in questo momento storico? Perché, che cos'è che ci spinge a pensare di essere diversi spiritualmente dagli altri? Non è così, non è la verità, e questi articoli hanno una profondità, sia pur scritti in maniera così semplice, in maniera così fluida, che diventa veramente una lettura meravigliosa a cui dedicarsi e su cui soffermarsi un attimino a pensare, a cercare di capire e soprattutto a sperare, a cercare di portare avanti quello che potrebbe essere un ideale, sì, un ideale, ma potrebbe diventare una realtà se ci fosse la maggior parte delle persone che avesse questo stesso punto di vista. Il diritto internazionale, i diritti umani calpestati, defraudati anche della loro bellezza intima e spirituale, e soprattutto calpestati nell'idea per cui sono nati, non vedere più il mondo in una condizione quasi barbarica come quella in cui ci siamo ritrovati nella Seconda Guerra Mondiale e subito dopo nel momento della ricostruzione. Perché non può essere così? Perché non si può pensare che possa essere così? Io vi invito a leggere questo documento, cercatelo dove volete, trovatelo dove volete, che sia in una biblioteca piuttosto che in un sito web, piuttosto che in un libro di storia, se ancora si parla di diritti umani nei libri di storia. Io sono lontana dagli anni scolastici ormai da molto tempo, ma quello che so è che esiste un sito che è quello appunto del gruppo di cui io faccio parte, www.unitiperidirittiumani.com, che ha dei materiali che si prestano alla lettura di qualsiasi persona, che siano giovani studenti, che siano giovani imprenditori, che siano giovani contadini, che siano anziani insegnanti, che siano persone anziane e grandi come me. Vi invito a farlo, perché la bellezza che si può cogliere nella spiritualità proprio di questo documento, appare tutta l'intenzione di cercare di evitare che il mondo precipiti nuovamente in in un angusto momento storico come è stato quello della Seconda Guerra Mondiale. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Radio Idea.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Un altro bel salto indietro nel tempo, questa volta era l'anno 1980, loro erano il Banco del Mutuo Soccorso, conosciuti anche semplicemente come Banco, il brano Paolo Pa, estratto dall'album Urgentissimo. All'inizio e alla fine di questa canzone c'è quella bella chitarra che si sente, no? Quella è suonata da Mark Knopfler.

0: Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
3: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
5: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
6: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
5: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
7: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
5: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
8: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
4: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne, infatti, tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
9: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
10: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che

0: considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
1: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
2: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
4: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 21 maggio. Ariete, ora potete contare sul sole in gemelli per sistemare le questioni professionali. Dovete farvi notare, credete in quello che fate. Toro, con l'uscita del sole dal vostro segno verrà a mancare la spinta propulsiva di cui avete goduto nell'ultimo mese. Insomma, perderete un po' di smalto. Gemelli, il sole che entra nel vostro segno apre ufficialmente il mese del vostro compleanno. Ritroverete entusiasmo e voglia di fare. Marte vi rende avventati. Cancro, il sole che si sposta in gemelli ha la capacità di rendervi più apatici, pigri, annoiati. Dovete reagire perché avete tante buone opportunità. Leone, con il sole favorevole potete tornare a sorridere. L'amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni. Arrivano anche amicizie influenti. Vergine, sole e mercurio in posizione difficile. È iniziato un periodo delicato per il vostro segno, nel quale rischiate di prendere qualche abbaglio. Agite con cautela. Bilancia, è sbocciato ufficialmente la vostra primavera con il sole in gemelli, che promette passi avanti in amore e sul lavoro. Avrete una grande energia. Scorpione, passa il disturbo del sole e i pianeti che vi hanno dato tanto fastidio nell'ultimo periodo vanno a mettersi in una posizione meno difficile e la vostra vita migliora. Marte però vi sottopone a delle prove. Sagittario, ora anche il sole è andato a mettersi in una posizione complicata. Risulterà molto difficile portare a termine alcuni progetti. Attrazioni fatali per i single. Capricorno, è il momento di concentrare le energie sul lavoro. Con il sole in gemelli sarete chiamati a raddoppiare gli sforzi. Le idee però risultano vincenti. Acquario, bellissimo il nuovo sole in gemelli, vi riempie di energia e di entusiasmo. Anche la fortuna vi darà una mano a portare a termine i vostri progetti. Pesci, certo che dopo esservi goduti un buon inizio di primavera, ora cominciate a pagare il conto nel caso abbiate agito con troppa superficialità. benissimo l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Rinforza l'anticiclone sull'Europa occidentale e sull'Italia e sul versante adriatico, ancora un po' di infiltrazioni da nord porteranno della variabilità soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale, che dunque non interesserà la Puglia, dove avremo un giovedì in prevalenza soleggiato con al più qualche nuvola sparsa e temperature che si mantengono tipiche del periodo in lieve aumento, valori fino a 24-25 gradi sulle aree interne pianeggianti. Lo scenario meteorologico poi non cambierà anche nei giorni successivi, almeno fino al weekend, probabilmente anche oltre, con l'anticiclone presente ad ovest e un po' di variabilità lungo l'Appennino al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Ascoltare Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto, salve. Guardi, sono pronti i mutandoni, quelli con la presa d'aria che avevate fatto fare.
0: Scusi, ma ha sbagliato il numero.
1: No, scusi, non è... Un secondo. Casa Dio?
0: Sì.
1: Ecco, no, ci avevate portato...
0: Casa Dio come?
1: Ah, no, io ho Casa Dio con questo numero. Voi ci avevate portato 3 paia di mutandoni di lana, dove dovevamo farci la presa d'aria dietro per chi è che soffre di aria lì di voi.
0: No, perché di Casa Dio, guardi, ce ne sono tanti, guardi il nome.
1: No, no, noi io abbiamo... ho soltanto il nome, cioè il cognome con il numero telefonico. 3 mutandoni di lana con la presa d'aria dietro nella parte del posteriore.
0: Ascolti, io non so niente.
1: Ma chi è che soffre di areofagia, scusi? Lei che ha fatto fare la modifica?
0: No.
1: E chi,
0: no.
1: chi ci soffre?
0: Nessuno.
1: Allora forse hanno sbagliato.
0: Sì, mi hanno fatto dare il mio numero.
1: Ma forse si è sbagliata a segnare, allora forse la ragazza, non so.
0: Bisogna che ci sia anche un nome, perché il cognome Casa Dio siamo tanti. Io, né io né mio marito, il mio figlio ha 46 anni.
1: Non so di suo figlio che soffre di aria, no?
0: No.
1: Allora forse è stato un errore. Va bene, scusi il disturbo, grazie.
0: Niente, niente.

noi entriamo. Devo dire alla ragazza che si occupa della sartoria di fare attenzione a tirare giù i numeri telefonici, perché spesso prende il cognome ma sbaglia il numero o viceversa. Comunque, se qualcuno di voi dovesse essere interessato a tre bei paia di mutandoni compresa dietro per problemi di aerofagia, sappiate che li potrete trovare a fine puntata tra gli scaffali di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, comincia questa nuovissima puntata con voi Daniele Dalmuto, che già ha iniziato in maniera veramente schifosa, ma questo poi è parte che ci contraddistingue, ma detto questo, incominciamo.

Ed oggi ricordiamo per il nostro almanacco Beato Gustacchio, protettore dei sapori acidi. Gustacchio era un monaco che amava tutto ciò che faceva arricciare il naso: limoni, aceto, capperi e sottoaceti. Un giorno guarì un'intera comunità dal torpore facendogli bere un elisir asprissimo che risvegliava i sensi. I mercati di agrumi lo presero come loro patrono e si dice che nei giorni di festa il suo spirito faccia gustare il vino dolce per ricordare al mondo l'importanza dell'acidità.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, allora per questa storia del Beato, della statua, di Gustacchio.
0: Non so niente.
1: No, perché quest'anno avevate chiesto voi dell'esposizione del Beato per la processione?
0: No, io di questo non so niente, insomma.
1: No, perché devono scaricare Beato Gustacchio, il protettore, quello dei sapori acidi, su via la statua per la processione.
0: Per la processione?
1: La processione, quella organizzata
0: dalla chiesa?
1: Sì, organizzata da Padre Patroclo, quello della parrocchia. E chi l'ha ordinata la statua? Cioè, la mettete lì davanti?
0: Ma, va bene, però io se la lascia fuori fa come vuole, io no, qui no.
1: Sì, la lasciamo fuori, la lasciamo lì davanti la lasciamo.
0: Beh, la lasciamo.

E scoppia una rissa assurda, bombe carta, fumogeni, calci e pugni in Parlamento, 3 deputate ferite, 1 era incinta. È successo nel Parlamento serbo, dove i deputati dell'opposizione hanno inscenato una rumorosa protesta. 3 deputate sono rimaste seriamente ferite degli incidenti scoppiati nel Parlamento serbo a Belgrado, dove le opposizioni hanno duramente contestato la presidente dell'Assemblea Anna Birmanic e l'intero governo, interrompendo i lavori con cori ostili, fischi e lancio di petardi, fumogeni e anche lacrimogeni. Le 3 donne, una delle quali all'8° mese di gravidanza, sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale a bordo di ambulanze. I sintomi sono forte intossicazione da fumo, traumi di varia natura e ferite al volto provocate dalle esplosioni dei petardi. Una deputata, Jasmina Obradovic, sarebbe stata colpita anche da un

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi. No, guardi, gentilmente una semplice telefonata per la regolazione del microfono. Lei mi sente bene?
0: Chi è lei, scusi?
1: È supermarket, perché siccome stiamo adesso in questo momento dentro il market e dobbiamo accertarci che le persone ci possano sentire. Cioè, lei mi sente bene comunque se parlo?
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, un attimo, una gentilezza. 1, 2, 3, prova, lei sente?
0: Sì, sì.
1: Ecco, provi a dire lei 1, 2, 3, prova, che regoliamo anche il suo.

0: Sì, pronto.
1: Sì, sì.
0: Salve, scusi il disturbo, guardi, faccio veramente presto. No, le volevamo chiedere, visto che lei è residente in via Zanella Siro, così un parere, visto che stiamo chiamando un po' tutti coloro che abitano lì, volevamo semplicemente chiederle che cosa ne pensa lei appunto della futura installazione che dovranno fare su via Zanella di quella rotonda. Cioè, secondo lei, se è una cosa che serva o meno?
1: In via Zanella, una rotonda?
0: Sì, via Zanella Siro, in quella zona, sì. Devono fare appunto una rotonda. Onda appunto per convogliare il discorso, dicevano, per il fatto dei camion.
1: Qui in via Zanella non so dove posso fare la rotonda, non ho idea.
0: Perché è una strada piccola, giustamente, no? Lei mi dirà. È appunto per quello che volevamo sentire, secondo lei, se è una cosa, una scelta è giusta oppure no, ecco.
1: Ma io, vede, non so dove voglio farle né niente, non capisco, non so cosa dire.
0: Ok, perché dovranno metterla in pratica, siccome nel prossimo piano urbanistico, oltre alla rotonda, ci sarà anche appunto questa installazione. Infatti anche lì dovevamo appunto sentire con lei questa installazione dei nuovi bagni pubblici. Non so se lì c'è già qualcosa, adesso io non conosco la zona.
1: Bagni pubblici qui non ce ne sono.
0: Ecco, dovrebbero fare appunto questi nuovi bagni pubblici vicino ovviamente alla rotonda che verrà fatta. E ecco, anche il fatto di collegarsi eventualmente presso la sua abitazione con gli scarichi le sembra una cosa, cioè, eccessiva oppure no?
1: Io penso di sì.
0: Cioè, lei è favorevole allo scarico?
1: Non ho idea, ecco, non ho idea dove può essere, dove la fanno né niente, no? Se fai dire tu qualche cosa.
0: No, lei è favorevole allo scarico del water presso la sua rete idrica?
1: Io lo so, lo scarico non so troppo favorevole.
0: Perché poi magari potrebbero venire a rompere anche, a fare delle tracce lì nella, insomma, vicino all'appartamento, alla casa. Adesso non so se lei è un appartamento o una casa singola.
1: Sì, sono due appartamenti.
0: Infatti il problema è quello. Quindi lei, diamo, non è favorevole, da come cioè da come deduco, a questa rotonda e ai bagni.
1: No, per me va bene così. No, non sono favorevole.
0: È una strada molto trafficata?
1: Ma no, non è troppo, solo i residenti, basta, non è che sia troppo trafficata. Se fosse violevano, ma qui via Zanella non è trafficata.
0: Non è una strada, ho capito.
1: No,
0: ascolti,
1: è solo per i residenti.
0: E un'ultima cosa, visto che credo che inizieranno i lavori tra una ventina di giorni, non prima, e lei mi ha detto che appunto per i bagni non ci sono problemi, e se dovessero venire in bagno gli operai, quindi si possono appoggiare, possono, cioè, suonare direttamente da lei a sto punto?
1: Ah no, non li appoggiamo, ci sono le cose apposta, li metto quelli lì.
0: Ma no, mi ha detto prima che non era un problema quando gli ho detto dei bagni.
1: Ah no, io pensavo che facevano dei bagni qui vicino a casa.
0: No, devono fare, cioè, però ovviamente si appoggerebbero lì solo per fare giusto un paio di volte al giorno, non di più, ecco.
1: No, per quello no, ma ci sono le casette apposta nei cantieri, vedo che ci mettono le cose apposta.
0: D'accordo, allora va bene, allora io la ringrazio, le auguro una buona giornata.
1: Va bene.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere. Credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi?

questo è il Supermarket Show, carissimi amici, benvenuti anche oggi tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente della settimana. Quest'oggi con noi un artista, un cantante, lui si chiama Davide Pagnini con il suo singolo Prima della fine.

0: Davide, benvenuto a Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Davide, allora in prima della fine c'è un bellissimo contrasto sonoro. Si parte da un'atmosfera ambient molto intima, si arriva ad un crescendo dinamico ed emozionale. Come avete lavorato sulla produzione per far dialogare i sintetizzatori e gli archi con la delicatezza della chitarra acustica?
1: Ma guarda, io di solito inizio sempre a scrivere una canzone chitarra voce, quindi la prima stesura è sempre questa, lo scheletro della canzone. Poi insieme al mio produttore e arrangiatore Raffaele Montanari, che saluto e ringrazio, ci mettiamo un vestito sopra a questo scheletro e di solito partiamo dal pianoforte, dai sintetizzatori, per riuscire ad accompagnare. A noi piacerebbe creare un'atmosfera ambient, con suoni molto lunghi, distesi, per accompagnare i testi, che sono sempre molto metaforici e evocano immagini, quindi un po' lavoriamo così, astrati, sempre più a vestire, ma non troppo, perché ci piace anche che lo scheletro del chitarra voce rimanga molto presente, perché comunque è sempre una caratteristica mia fondamentale del mio percorso artistico.
0: Il testo affronta il tema dell'addio, ma il ritornello si trasforma in un vero e proprio inno alla speranza. Cosa rappresenta per te questo brano e qual è il messaggio che vorresti arrivasse a chi sta vivendo un momento di distacco o di perdita?
1: Allora, io ho scritto questo testo immaginando una sorta di limbo dopo l'addio, se vogliamo appunto dire una perdita, la morte, no, di qualcuno, e questo limbo dove le cose si rimettono a posto, dove le anime si rincontrano e poi possono passare nell'aldilà, no? Mi sono immaginato questo limbo come forma di cura, per poter dire ok, se c'è qualcosa di questo tipo dopo la morte, allora forse abbiamo un po' meno paura della morte, un po' meno paura di dire addio, perché forse tutti ci rincontreremo e le cose torneranno a essere quelle di un tempo, forse anche meglio.
0: Esatto, esattamente. Beh, comunque è un concetto molto spirituale questo, diciamo così, che sicuramente aiuta anche ad affrontare al meglio certe situazioni non troppo piacevoli della vita. Davide, prima di ascoltare questo singolo, quindi dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, su tutti i social, da Facebook, Instagram, TikTok, sempre con il mio nome e cognome, che è Davide Pagnini, si possono trovare tutti i miei profili, anche su YouTube, digitando Davide Pagnini, si possono trovare tutti questo singolo e altri singoli, perché escono sempre con dei videoclip, e quindi su Spotify, dove tutte le piattaforme digitali di streaming.
0: E lui è Davide Pagnini, quest'oggi con noi al Supermarket Show, ed oggi ci ascoltiamo Prima della fine. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie mille, grazie. Ciao.

0: sono le 11:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio nazionale Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno replica, la maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi, il corriere per lo scarico della statua, che ora possiamo passare?
0: Per lo scarico di cosa?
1: Della statua dell'ordine, c'è stata fatta la statua musicale, dobbiamo venire a portarla lì.
0: No, ma lei con chi vuole parlare?
1: Ah no, io ho lo scarico, un attimo. La via, eri giusto? Ecco, no, c'è questa statua che oltretutto si accende, ce l'ho qua, di un cantante, José Feliciano, non lo so, statua musicale da salotto.
0: No, no, guardi, si sbaglia.
1: Che facciamo?
0: Si sbaglia assolutamente, perché io non ho, come si dice, ordinato niente.
1: Ma come faccio io, che non è che posso portarmela indietro, che tra l'altro questa si accende.
0: Ah, non mi interessa, io non prendo niente, perché io non ho ordinato niente.
1: Ma noi la dobbiamo portare, perché non, è solo da scaricare, non la possiamo rimandare indietro.
0: No, ma non aspetti, non
1: che spengo,
0: niente.
1: Scusi,
0: io non ho ordinato niente.
1: Ho spento perché quando uno ci passa davanti si accende. No, quindi per capire, l'avete ordinata, quando possiamo passare, quindi?
0: Ma no, non abbiamo ordinato niente.
1: No, e come faccio io? Scusi, che giro sul camion con la statua di Feliciano, scusi?
0: Ma questo è uno scherzo.
1: Ma che scherzo? Cioè, la devo lasciare lì, signora? Io arrivo col furgone e la scarico.
0: Ma sta dicendo? Ma io non ho ordinato niente di statua di Feliciano. Ma cosa sta dicendo?
1: Ma cosa ne so, ma mica è mia. Io la devo lasciare al mittente.

0: Pronto?
1: Sì, no, scusi, ho chiamato prima, ho parlato con la signora, per... mi hanno attaccato il telefono in fase, devo capire cosa devo fare con sta statua.
0: Perché fare cosa?
1: Ho parlato prima con quella, la signora della statua di Feliciano, di José Feliciano. Quella...
0: Che statua è questa Feliciano?
1: Ma non lo so, voi l'avete presa, mica io sono il corriere.
0: Io
1: ma...
0: l'ho presa, no.
1: E allora che facciamo?
0: Cosa faccio io?
1: No.
0: Io non ho ordinato un cazzo.
1: Io la lascio sotto casa, signore, io la devo lasciare lì, poi me ne vado, ma lascio lì, va arrangiata. Perché scusi, ordinate le statue e poi dopo ve la prendete con noi che dobbiamo consegnare.
0: Io ho ordinato le statue.
1: No, non
0: le statue.
1: Ma scusi, ma io questo qui di indirizzo, che faccio? Me la ordino da solo?
0: Che statua è? Perché
1: No, è una statua musicale di José Feliciano, quel cantante cieco, cos'è, spagnolo?
0: Sì, ho capito. Deve essere lì, che dovrebbe qualcuno la torna su.
1: La lasciamo fuori?
0: Sì, lasciala lì.
1: Vabbè, dopo arrangiate voi, io la lascio sotto casa.
0: Sì, giù, lasciala lì. Ciao.
1: Salve. Ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, quindi da questa settimana troverete anche la statua musicale di José Feliciano per allietare le vostre serate, così in compagnia di questo cantante veramente che ha fatto la storia della musica. Io vi ricordo che su Amazon Music e TuneIn potrete riascoltare i nostri podcast e anche tramite la nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, avanti Molfetta.
3: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città e scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
2: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare.
4: Molfetta merita di più, merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare. Vota per la tua città.
2: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Cuore Democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Rinforza l'anticiclone sull'Europa occidentale, sull'Italia e sul versante adriatico, ancora un po' di infiltrazioni da nord porteranno della variabilità soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale, che dunque non interesserà la Puglia, dove avremo un giovedì in prevalenza soleggiato con al più qualche nuvola sparsa e temperature che si mantengono tipiche del periodo in lieve aumento, valori fino a 24-25 gradi sulle aree interne pianeggianti. Lo scenario meteorologico poi non cambierà anche nei giorni successivi, almeno fino al weekend e probabilmente anche oltre, con l'anticiclone presente ad ovest e un po' di variabilità lungo l'Appennino al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Radio Idea.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani e nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 21 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Vittorio e Santa Giulia, vergine martire, patrona della Corsica e della città di Livorno. Un grandissimo augurio di buonomastica a tutti Vittorio e a tutte le Giulia che ci stanno ascoltando. Diamo uno sguardo al cielo, il sole è sorto questa mattina alle 5.39, tramonterà questa sera alle 20.32 e ora facciamo girare le lancette dell'orologio, andiamo a vedere quali grandi eventi sono accaduti proprio il 21 maggio. Torniamo al 1904, a Parigi viene fondata la FIFA, la Federation International of the Football Association. 7 federazioni europee si uniscono per dare vita all'organismo che ancora oggi governa il calcio mondiale e organizza i mondiali. Voliamo al 1927, una delle più grandi imprese dell'aviazione. Il pilota americano Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico in solitario e senza scalo. A bordo del suo monoplano, lo Spirit of St. Louis, decola da New York e atterra a Parigi dopo ben 33 ore e mezza di volo, diventando un eroe mondiale. Arriviamo al 1932, esattamente 5 anni dopo Lindbergh, un'altra impresa straordinaria, Amelia Earhart, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico con un volo in solitaria, atterrando felicemente in Irlanda. E allora spazio adesso ai compleanni famosi. Nel 1471 nasceva a Norimberga Albert Dürer, uno dei più grandi pittori e incisori del Rinascimento tedesco, famoso in tutto il mondo per i suoi dettagliati autoritratti e le sue straordinarie xilografie. Nel 1944 nasceva una colonna della televisione italiana, il grandissimo regista e conduttore Gianni Boncompagni, mente geniale dietro a programmi cult che hanno fatto la storia del costume del nostro paese, da Bandiera Gialla a Non è la Rai. Tanti auguri anche a una stella della musica internazionale, compie gli anni oggi Gotye, il cantautore belga-australiano diventato celebre in tutto il mondo con la super hit Somebody That Used to Know. E ci fermiamo qui, ancora l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
15: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La giornata di giovedì termina con condizioni di bel tempo in Puglia, prevalenza di sole con qualche annuvolamento che al più interessa la dorsale appenninica verso la Basilicata. C'è ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico e su quello ionico, vento che poi soffierà a tratti moderato anche nella giornata di venerdì, che sarà comunque sempre in prevalenza soleggiata, con le temperature anche in graduale rialzo. Le massime saranno intorno ai 24-25 gradi su gran parte della regione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la Donna Laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 21 maggio. Ariete, ora potete contare sul sole in gemelli per sistemare le questioni professionali. Dovete farvi notare, credete in quello che fate. Toro, con l'uscita del sole dal vostro segno verrà a mancare la spinta propulsiva di cui avete goduto nell'ultimo mese. Insomma, perderete un po' di smalto. Gemelli, il sole che entra nel vostro segno apre ufficialmente il mese del vostro compleanno. Ritroverete entusiasmo e voglia di fare. Marte vi rende avventati. Cancro, il sole che si sposta in gemelli ha la capacità di rendervi più apatici, pigri, annoiati. Dovete reagire perché avete tante buone opportunità. Leone, con il sole favorevole potete tornare a sorridere. L'amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni. Arrivano anche amicizie influenti. Vergine, sole e mercurio in posizione difficile. È iniziato un periodo delicato per il vostro segno, nel quale rischiate di prendere qualche abbaglio. Agite con cautela. Bilancia, è sbocciato ufficialmente la vostra primavera con il sole in gemelli, che promette passi avanti in amore e sul lavoro. Avrete una grande energia. Scorpione, passa il disturbo del sole e i pianeti che vi hanno dato tanto fastidio nell'ultimo periodo vanno a mettersi in una posizione meno difficile e la vostra vita migliora. Marte però vi sottopone a delle prove. Sagittario, ora anche il sole è andato a mettersi in una posizione complicata. Risulterà molto difficile portare a termine alcuni progetti. Attrazioni fatali per i single. Capricorno, è il momento di concentrare le energie sul lavoro. Con il sole in gemelli sarete chiamati a raddoppiare gli sforzi. Le idee però risultano vincenti. Acquario, bellissimo il nuovo sole in gemelli, vi riempie di energia e di entusiasmo. Anche la fortuna vi darà una mano a portare a termine i vostri progetti. Pesci, certo che dopo esservi goduti un buon inizio di primavera, ora cominciate a pagare il conto nel caso abbiate agito con troppa superficialità. Benissimo l'amore, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La giornata di giovedì termina con una condizione di bel tempo in Puglia, prevalenza di sole con qualche annuvolamento che al più interessa la dorsale appenninica verso la Basilicata. C'è ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico e su quello ionico, vento che poi soffierà a tratti moderato anche nella giornata di venerdì, che sarà comunque sempre in prevalenza soleggiata, con le temperature anche in graduale rialzo. Le massime saranno intorno ai 24-25 gradi su gran parte della regione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora, ora, ora, esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. In collegamento telefonico abbiamo una sorpresa, abbiamo un volto noto della televisione ma anche della radiofonia e non solo, qui con noi, quindi collegata Roberta Zanfranceschi. Ciao Roberta, come stai?
4: Ciao, ciao Massimo, e naturalmente un caloroso saluto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
3: Ecco, potremmo dire, io inizio così, potremmo dire che di acqua sotto al ponte ne è passata parecchio da quella volta a Radio Treviso 103.
4: Mamma mia, che bei ricordi Massimo, che bello ritrovarci poi dopo tantissimi anni, abbiamo lavorato assieme ed è stato bellissimo, però lascio a te dire il tutto.
3: Beh, diciamo che io ho iniziato proprio i primi passi nella radiofonia, proprio nell'emittente di paese, siamo in provincia di Treviso. Che credo tu sei nativa da Treviso, possiamo dirlo ai nostri...
4: Sì, come no, io sono una trevigiana o trevisana, come si dice doppia, sono a Milano, ma sono stata anche a Roma, ma per lavoro, per motivi di lavoro, però adesso vivo a Milano.
3: Ecco, infatti da Treviso poi tu hai preso il decollo, no? Un bellissimo decollo panoramico, hai girato tutta Italia, tutte le televisioni fino ad arrivare a livelli nazionali anche su emittenti importanti.
4: Certo. Sì, Mediaset, anche Rai, la Sette, certo.
3: Ecco, quindi hai detto, non è poco, insomma. Io invece sono rimasto nel locale, nell'ambito locale. Anzi, a dire il vero, ho fatto poi un salto in Toscana dagli amici di Teleidea Plus di Chianciano Terme, e però sempre nell'ambito locale. Ma comunque, tornando a Radio...
4: Bellissima Toscana, vorrei anche aggiungere, che è una regione favolosa.
3: Sì, è vero, assolutamente. Infatti... ogni volta che arrivo lì in Val di Chiana mi sembra di entrare nel paradiso terrestre.
4: Ti credo.
3: O via su. Allora, dunque...
4: Torniamo a noi, perché stavamo parlando di Radio Treviso 103, se vogliamo un attimino raccontare.
3: Ritorniamo nella marca trevigiana, ecco, dalla Val di Chiana alla marca trevigiana. Allora, lì tu conducevi una trasmissione molto seria di intrattenimento alla mattina, dove c'era una parte che curava proprio l'informazione, gli approfondimenti, e una parte poi più, diciamo, leggera, ecco, musicale.
4: Esatto, si chiamava Parliamo Assieme, l'avevo chiamata così, era l'orario dalle 10 alle 12 e poi praticamente dicono che sia uno degli orari migliori. Hanno fatto un film, si ricorda il suo tempo, cos'era, La mattina l'oro in bocca, che era dedicato proprio a, ti ricordi, al DJ, a Baldini. Io avevo, tra parentesi, avevo anche partecipato, pensati, avevo fatto una piccola scena anche in quel film, che era stata girata anche a Radio DJ, che qui a in via Mastena, qui a Milano. E ti dicevo, questo orario poi si è scoperto, ma anche poi dagli ascolti, insomma, che era un bellissimo orario. Nella prima parte, appunto, commentavo le notizie anche in maniera molto, come dire, alle volte passionale, e la seconda parte era dedicata invece a interviste, ad associazioni. Sono nate tantissime associazioni, ho aiutato, devo dire, di questo sono molto felice, parecchie associazioni tipo l'ADMO, ma poi c'era ADVAR, insomma adesso dico delle sigle che magari a certi non diranno, però diciamo che nella parte lì, nella locale di Treviso, si sono poi ampliati anche grazie a questo programma radiofonico, che infatti era parecchio ascoltato. Poi c'erano momenti di gossip, momenti divertenti. Devo dire che io vorrei tantissimo, Massimo, ritornare in radio e anche in altri orari, perché poi nelle altre radio ho lavorato anche la sera con la disco music, altri generi di programmi, però mi piacerebbe tantissimo tornare a fare qualche ora in radio.
3: Certo, quando si nasce dalla radio, poi io anch'io sono passato alla televisione, come si parlava prima, in Toscana, però ecco, la radio è quella che sentiamo meglio, non so come dire.
4: Sì, poi io do anche un consiglio, se potesse servire a chi vuole anche lavorare in televisione. Secondo me prima bisogna fare un po' di radio. La radio è utilissima, a parte la modulazione della voce e tutto il resto, però tu pensati, in radio tu devi parlare di qualsiasi cosa senza l'aiuto dello sguardo, dello gesticolare. È più difficile se ci pensi, perché tu ridi, fai la voce che ride, fai la voce seria, cioè tutto facendo immaginare le persone. E quindi io trovo che sia veramente quasi fondamentale prima di andare poi in televisione. E ti agevola tantissimo poi dopo quando lavori in televisione questa esperienza, diciamo.
3: Certo, siccome il tempo stringe, volevo subito arrivare a un punto importante. Noi quella volta avevamo seguito la guerra in ex Jugoslavia, in modo particolare in Croazia, poi in Bosnia, e eravamo riusciti a porre sotto diciamo i riflettori una notizia in esclusiva dell'esistenza di campi di concentramento, ti ricordi?
4: Esattamente. Mi fai venire, guarda, mi sono venuti i brividi. Tra parentesi, a parte per quel periodo veramente terribile che hanno vissuto quei posti, ma anche noi, perché comunque in Veneto voglio dire, comunque eravamo abbastanza vicini. Però devo finalmente colgo l'occasione, Massimo, di dire questa cosa, perché chi va a vedere nei miei social, io spero che insomma adesso da oggi, da questa trasmissione, ci sia qualcuno in più che viene sui miei social, io sono poi ovunque perché sono su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, TikTok, ho anche dei canali YouTube a mio nome, Roberta San Francesco, se volete andarli a vedere per vedere dei miei video e così via, dovete c'è più la televisione però commerciale. Però io diciamo, in tante interviste che ho pubblicato anche su Facebook, ho sempre parlato di questa esperienza incredibile che ho avuto in questa radio, appunto Radio Treviso 103, di poter intervistare questa signora che ci parlava per prima dei campi di concentramento, tanto è vero, se ricordi, dicevamo che non eravamo in diretta perché volevamo evitare che poi qualcuno ci aspettasse fuori, perché era un periodo anche parecchio caldo, ecco, insomma. E dicevamo che eravamo in registrazione praticamente, anche un po' per salvaguardare la signora. Io ho sempre parlato di questa esperienza, però non ho mai potuto dire, adesso finalmente lo posso fare, che chi ha dato modo di poter incontrare questa signora e ha dato a me la possibilità nel mio programma di parlare di questo sei stato tu, Massimo Bonella. Quindi io ti ringrazio finalmente dopo tantissimi anni per essere stato. Poi ci hanno dato pure un attestato, perché noi abbiamo fatto così gli aiuti, perché poi se ti ricordi abbiamo organizzato anche gli aiuti umanitari, sì, certo. Per questo, cioè noi caricavamo i camion, facevamo caricare di generi alimentari, anche d'altro. Sì. Però ti devo ringraziare perché tutto è partito da te, che hai scelto, potevi scegliere altri speaker, altri presentatori, magari ero io che mi occupavo in quel periodo più di informazione, però finalmente ho modo di dire grazie a chi è stata fatta questa cosa, quindi grazie Massimo.
3: Guarda, per me è stato un onore collaborare con te, anche perché la tua era una trasmissione costruttiva, vicina alla gente, era ascoltatissima, e devo dire che merito è anche a Franco Garbin, che purtroppo sì. Oggi non è più con noi, che mi ha dato
4: carissimo Franco, sì.
3: E che mi ha dato una giusta dritta, mi ha detto guarda, concentrati con Roberta Zanfranceschi che è bravissima, e quello è lo spazio dove si può costruire.
4: Ricordiamo Franco, perché guarda, aveva un po' di paura, ti devo dire, poi mi aveva detto di questa cosa, io figurati, avevo fatto le trasmissioni, le dirette su Falcone, Borsellino, certo non mi fermavo di fronte, non avevo paura, invece lui diceva ma sarà il caso che facciamo questa trasmissione qua in diretta, però quindi grande anche Franco, bello che lo hai ricordato, gli mandiamo un bacio.
3: Certo, assolutamente, ma sai com'è, poi il corpo rimane qui, però lo spirito continua, è un po' come la Ferrari, tu hai una macchina più bella del mondo, però se la tieni ferma lei rimane lì, però tu continui, tu scendi e continui e giri il mondo, cioè voglio dire lo spirito, ecco, non muore mai.
4: Vero.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Desparti via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Desparti via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare.
1: Molfetta merita di più, merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare, vota per la tua città.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta.
2: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città e scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Cuore Democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico.
3: Radio Idea.

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet asimmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
4: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Radio Idea.

toujours en joue. T'as una guitare sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Italia.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì termina con condizioni di bel tempo in Puglia, prevalenza di sole con qualche annuvolamento che al più interessa la dorsale appenninica verso la Basilicata. C'è ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico e su quello ionico, vento che poi soffierà a tratti moderato anche nella giornata di venerdì, che sarà comunque sempre in prevalenza soleggiata, con le temperature anche in graduale rialzo. Le massime saranno intorno ai 24-25 gradi su gran parte della regione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

immaginare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
3: Radio Idea.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio

0: Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente, cuore democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente. Per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Molfetta Popolare.
1: Molfetta merita di più. Merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare. Vota per la tua città.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Avanti Molfetta.
2: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città. E scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Avanti Molfetta.
3: Radio Idea.

novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì termina con condizioni di bel tempo in Puglia, prevalenza di sole con qualche annuvolamento che al più interessa la dorsale appenninica verso la Basilicata. C'è ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico e su quello ionico, vento che poi soffierà a tratti moderato anche nella giornata di venerdì, che sarà comunque sempre in prevalenza soleggiata, con le temperature anche in graduale rialzo. Le massime saranno intorno ai 24-25 gradi su gran parte della regione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Sono le 22.
1: Radio Idea.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Idea.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: È l'una e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.